0: Tini. Tini. Tini. Tini. Ente. Tini. Ente. Tini. Ente. Tini. Ente. Tini. Ente. Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.